meglio un po' di riabo, ma meglio per meglio un po' di riabo. Crank on the bra e gioviale scendeo, se la fica rabo, le scuse in long.